una manga, you tell his story, una manga, tembala mi mama, uli na manga. Una manga, mam, una manga, temba, una manga, cook, una manga, sing a while.